0: raposa. Oya la la angifuni yasaya kuni next. Next.
1: Funa nje juice.
0: Juice
1: namanzi.
0: Amanzi. Bye bye guys. Hey. Nanje wazukebiza.